0: Na na na, tira tira tu pa'lante. Da tre le vecchie attacca, se ne mata nel combate.
1: Fini fini bagno arriva da vicini. Dalla ria giri gudaria, quindi è da andare che vicini. Cuda il huevo se la zoni pa' carri o ciari. Se non vengi anzago, è stato le furi che è su. Da vivo con cavo a canzenuta. Ora la mano a punta, donde se junta. We want more, hallan el ayunta, punta. Yo, mo sale que hallan aurka. Hallan gaitu.